0: Digga.
1: Alle Buse, alle Buse, alle Lola, alle Buse, alle Luisi, alle Buse, alle Margot, alle Buse, alle Toko, alle Buse, alle Mariam, alle Buse, alle Mitui, alle Luise, alle Luiso, alle Buse, alle Danse, madame, danse, madame, danse, madame.